Oh, tempo felice, in cui la mia voce unita a quella dei miei fratelli. Le glorie cantava del Dio d'Israele.